galante, quel barbino donne suo color, quel barbino donne suo color. Non ti oprai quei pennacchini

sono qua. Hey, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come di fulmine, sono fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,